que dans ce monde. Avevamo già un Billion Bell. Sono 3 ore e 48 minuti. Attendo un po' là per avermi questa voce di Filomena Maricoa accompagnata di Ageno.

Nina yuta pula chama hen huolelo. Woma huko osiku holo. Ntwe niwele sanene ela etelela.

Nenetani purla ko kati o quattro cicilo no kle hulta nente ko nas khoni maputo. Mana ura vachina hela minuto mili ura ni pio kati o quattro ora.

0: mishuni wera sosulaka. Kino wa madiharu otoki hayoja sanyuwe ukusha sosikola.
1: Musi wa majole woki sivela.
2: Mio kempavela majotene.
1: Saisai vavo. Eo kwa hike kai. Mio tokimpavela majotene.
0: Muhi kutakutease. Owa ilianyu mnoro kala no mate lo olikana wa mate.
2: Masipipi, kutu wakati mungile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinungunua.
0: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mahawa we, awo, aninunua.
2: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana, amira, voashilo pana, tivo, kibantuni esha, oja vanchene.
3: Mwanaka, muhimi vitu so hekalela, mulopa na mose kekai, onini siwe loratene, wira akiena, pamosa mosaru taikuru. Sembere kana pahi ikhalelo saya
0: vamosa kebo kina peaka wakuta okathi yoja saka sowata sosi vasiva ni matelo wore roka wana mache ni mapuro makina amujaku anne ni khadiha ote pasha ikuru ni otelia shiva murima
1: shunier ondi sulo ratene owo mpela pahi mache otene Mahawira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihunwe raka wiwe haweha.
0: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
4: Mpakento komio, mukala ni soja so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento o wata. Manfida, maisapo, manfida.
5: Quattro ore circa, 4 minuti, 10 minuti, 9 minuti.